0: A su nave hai ecra, a su nave hai tuna. Supreme Radio. Maki hada, maki rata.
1: Hemoma kena vada vena oyata, oya kena hi

0: ora la bella notte sulla radetta di pizza. E poi non hai messaggio.
1: Travel Box Page.
0: Sette the Whisper Hub. The Broadband Show Agenda. Kalau ada tanah di rumah sakit, sama halam